dolce d'impesta, miua tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo uguanto, rosule asbucia,